0: con
1: tra
2: ban
3: da
4: con
1: tra bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: con
1: tra
4: bon
3: da
1: con
4: tra
1: ban
3: da.

0: con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
2: tra
3: ban
2: da
0: con
2: tra
3: bon
2: da
1: con
3: tra
1: ban
3: da.